0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump ha valutato l'ipotesi di tornare a una guerra su vasta scala contro l'Iran, discutendo nei giorni scorsi con il segretario alla difesa Pete Hegseth e con il capo di Stato Maggiore la possibilità di ulteriori attacchi. Tuttavia, secondo funzionari americani a conoscenza dei colloqui, il presidente avrebbe deciso per il momento di proseguire con la via diplomatica. Secondo quanto riferito, Trump avrebbe detto ai suoi collaboratori di non ritenere un problema se i negoziati con Teheran dovessero protrarsi oltre la scadenza del 18 agosto, fissata per l'accordo sul nucleare. Oggi intanto a Doha in Qatar si terranno negoziati indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti. I colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha fatto sapere nella notte che Teheran insieme all'Oman detiene la sovranità sullo stretto e non scenderà mai a compromessi sui suoi diritti in quest'area.
1: La battaglia sullo Ius Soli è tutt'altro che conclusa, lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance dopo la decisione della Corte Suprema che ha ribadito la tutela costituzionale del diritto di cittadinanza per nascita. Secondo Vance, l'amministrazione Trump sta valutando come chiudere il problema. Lo stesso Trump, commentando la sentenza, ha detto che la decisione è un male per gli Stati Uniti, ma ha aggiunto: possiamo facilmente porvi rimedio al Congresso con una legge. Il presidente ha poi elogiato la Cina per non avere lo Ius Soli. Quella sulla cittadinanza non è stata l'unica sentenza emessa ieri. La Corte ha anche deciso di mantenere il divieto voluto da Trump per le atlete transgender di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università, una vittoria storica per il buon senso e per la realtà biologica, ha scritto la Casa Bianca in una nota.
0: La legge elettorale nulla di fatto sulle preferenze dopo due ore di vertice. Ieri sera nella sede di Fratelli d'Italia a Roma si sono riuniti alcuni esponenti della maggioranza, ma non si è raggiunto un compromesso. Il partito di Meloni vorrebbe introdurre le preferenze, Lega e Forza Italia sono invece contrari. Intanto opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni di Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. La sua priorità sono il potere e il colle invece dei problemi degli italiani, ha detto Schlein. Conte invece ha annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale.
1: In Venezuela continua a crescere il numero dei morti causati dal terremoto della scorsa settimana. Le vittime sono ora 1943, oltre 10.000 i feriti. Prosegue la ricerca dei sopravvissuti, anche se più passa il tempo più le speranze di trovare persone vive si affievoliscono. Ieri però, a 6 giorni dal sisma, un bambino di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato della Guaira.
0: A giugno si è toccato un nuovo record del riscaldamento degli oceani, lo dice Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, secondo cui le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale, sugli ecosistemi marini, affermano gli scienziati. In Italia oggi si allenta gradualmente la morsa del caldo, le città da Bollino Rosso scendono a 21, domani poi saranno soltanto 2, ma è allerta adesso per i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. 6.34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network. Popolare Network.
1: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La battaglia sullo Ius Soli non è finita. L'amministrazione Trump risponde alla sentenza della Corte Suprema che ha salvato il diritto alla cittadinanza per nascita negli Stati Uniti. Possiamo cambiarlo con una legge. Al Congresso, avverte il Presidente. La guerra Iran-Stati Uniti oggi negoziati a Doha, ma le due delegazioni non si incontreranno. Al centro dei colloqui lo stretto di Hormuz. Prima bisogna soddisfare il memorandum, dice il capo negoziatore iraniano, che avverte favorevoli al dialogo ma pronti alla guerra. Legge elettorale, nulla di fatto sulle preferenze dopo due ore di vertice della maggioranza. Fratelli d'Italia le vorrebbe, ma gli alleati fanno muro. Opposizione intanto contro Meloni per le parole sul Quirinale, vogliono il potere per prendersi il colle. Allarme di Copernicus sugli oceani, a giugno nuovo record di riscaldamento dei mari. Per gli scienziati ci saranno effetti sul clima globale e sugli ecosistemi. Da oggi si allenta la morsa del caldo sull'Italia, ma è allerta per i temporali. 7:02 è tutto, le notizie di Popolare Network alle 7:30, buon ascolto.
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

0: meteo.
1: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: Ca cento cruci me fici in vita mia, lo giorno della Vergine Maria, me li fici, me li scrissi, parte di anima mia tu non da visti. Ca cento cruci me fici in vita mia, lo giorno della Vergine Maria,

me li fici, me li scrissi. Parte di anima mia tu non da visti. La gente

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: La battaglia allo Ius Soli non è finita. L'amministrazione Trump risponde alla sentenza della Corte Suprema che ha salvato il diritto alla cittadinanza per nascita negli Stati Uniti. Possiamo cambiarlo ora con una legge al Congresso, minaccia il presidente. Iran-Stati Uniti oggi negoziati a Doha, ma le due delegazioni non si incontreranno al centro dei colloqui lo stretto di Hormuz. Prima bisogna soddisfare il memorandum, dice il capo negoziatore iraniano, che avverte favorevoli al dialogo, ma pronti alla guerra. Legge elettorale, nulla di fatto sulle preferenze dopo due ore di vertice della maggioranza. Fratelli d'Italia le vorrebbe, ma gli alleati fanno muro. Opposizione intanto contro Meloni per le parole sul Quirinale. Vogliono il potere per prendersi il colle. Allarme di Copernicus sugli oceani. A giugno un nuovo record di riscaldamento dei mari. Per gli scienziati europei ci saranno effetti sul clima globale e sugli ecosistemi. Da oggi si allenta la morsa del caldo sull'Italia, ma è allerta per i temporali. 7:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. La battaglia allo Ius Soli è tutt'altro che conclusa, lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance dopo la decisione della Corte Suprema che ha ribadito la tutela costituzionale del diritto di cittadinanza per nascita. Secondo Vance, l'amministrazione Trump sta valutando come chiudere il problema. Lo stesso Trump, commentando la sentenza, ha detto che la decisione è un male per gli Stati Uniti, ma poi ha aggiunto: possiamo facilmente porvi rimedio al Congresso tramite una legge. Quella sulla cittadinanza è stata l'ultima e forse più attesa sentenza di una lunga serie di decisioni annunciate dalla Corte Suprema. Sentiamo Roberto Festa.
5: Si è conclusa ieri con una sconfitta per Donald Trump la settimana in cui la Corte Suprema ha emesso a raffica una serie di sentenze che ridisegnano il sistema istituzionale e la scena politica americana. Opponendosi alla volontà di Trump, che con un ordine esecutivo ha cancellato lo Ius Soli, la Corte ha a maggioranza riaffermato il principio sancito dal 14° emendamento, e cioè che chi nasce sul suolo degli Stati Uniti è cittadino degli Stati Uniti. Nel complesso il presidente non può comunque lamentarsi per le sentenze di questa settimana. La maggioranza conservatrice della Corte ha infatti allargato in modo considerevole i suoi poteri, riducendo controlli e contrappesi di Congresso e organi indipendenti. Il presidente, a giudizio della Corte, può quindi ora deportare migliaia di persone, un tempo titolari di uno status di protezione umanitaria, e potrà bloccare Trump i richiedenti asilo alla frontiera, in modo che non abbiano accesso a un tribunale che consideri la loro richiesta. Trump ha però ottenuto anche il via libera ai licenziamenti dei funzionari delle agenzie di controllo indipendenti, quindi consumatori, energia nucleare, ambiente, che non si allineano con il suo volere. Si salva, almeno per il momento, il voto. La Corte ha infatti respinto il tentativo della Casa Bianca di cancellare il voto per posta in vista di una midterm che rischia di essere poco felice per Trump e per i repubblicani. Con un'ultima sentenza ieri, la Corte ha infine, ancora una volta, appoggiato le politiche di Trump, vietando alle atlete transgender di competere nelle gare femminili. È una decisione che dà il suggello della massima istituzione giudiziaria americana alla persecuzione politica e civile di cui sono sempre più spesso vittime le persone transgender. Da New York, Lina allo studio.
4: L'Iran è favorevole al dialogo, ma è pronto alla guerra, lo ha detto il capo negoziatore iraniano Mohammad Ghalibaf a poche ore dall'inizio dei colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Oggi infatti le delegazioni dei due paesi si ritroveranno a Doha, in Qatar, anche se non si incontreranno. I colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz, anche se Ghalibaf ha già abbassato le aspettative. Gli incontri in corso mirano a rispettare gli impegni previsti dal memorandum e Teheran non avvierà ulteriori negoziati finché non saranno soddisfatte, ha detto, aggiungendo che secondo il memorandum il transito gratuito nello stretto è consentito solo per 60 giorni di servizio.
6: Colloqui a Doha, ma colloqui separati, non è di buon auspicio, ma funziona così, è il formato dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La diplomazia di Teheran vuole prima lavorare sugli asset congelati all'estero. Intanto, secondo il New York Times, la Repubblica Islamica insiste con l'Oman sul piano di riscuotere pagamenti dalle navi in transito nello stretto di Hormuz, nonostante le obiezioni di Washington. Lo stretto di Hormuz sarà quindi il tema centrale dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti alla presenza dei mediatori di Qatar e Pakistan. Hormuz resta cruciale per tutto l'Occidente, come dimostrato dal calo del traffico marittimo registrato nel fine settimana, con la temporanea ripresa degli attacchi e i timori di un crollo del cessate il fuoco. Lunedì la situazione era migliorata con 40 passaggi registrati nello stretto di Hormuz, un numero significativamente inferiore alla media giornaliera di attraversamenti prima della guerra. Ora l'urgenza è definire un sistema di transito nello stretto di Hormuz e riportare la stabilità nell'area. I segnali tuttavia restano poco incoraggianti, perché il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran è tornato a escludere l'intervento di paesi terzi per lo sminamento di Hormuz. Il tema è regolato da un apposito memorandum e Teheran non ritiene necessario l'intervento di terzi. Per Popolare Network, Farian Sabai.
4: Oggi entra in vigore il dazio europeo di 3 euro sui pacchi che valgono meno di 150 euro acquistati da paesi al di fuori dell'Unione Europea. La nuova tassa è stata approvata a dicembre e ha l'obiettivo di disincentivare gli acquisti di prodotti a basso costo provenienti in particolare dalla Cina, per esempio da siti come Shein, AliExpress e Temu. Il servizio da Bruxelles.
7: Finisce oggi l'esenzione doganale per i pacchetti dal valore inferiore ai 150 euro provenienti da paesi extra UE, con il dazio temporaneo di 3 euro imposto a livello europeo per ogni acquisto spedito direttamente ai consumatori. Una misura che colpisce soprattutto le grandi piattaforme cinesi di acquisti online, come Shein e Temu, per cercare di arginare un paradosso che ha caratterizzato il boom dell'e-commerce. Chi esporta nell'Unione grandi quantità di beni paga dazi ordinari, mentre i colossi cinesi hanno beneficiato per anni dell'esenzione perché vendevano direttamente ai singoli consumatori e molto spesso per valori molto bassi. Ecco perché il dazio forfettario di 3 euro in vigore fino al 1 luglio 2028, dopodiché entrerà in funzione un hub europeo per l'e-commerce, non sarà applicato al pacco ma alla singola voce doganale. Quindi, se si comprano 3 oggetti di categorie diverse, per esempio un giocattolo, un vestito e un caricabatterie, il dazio sarà di 9 euro. Insomma, l'obiettivo è scoraggiare l'aumento di un fenomeno che nel 2025, secondo i dati della Commissione, ha visto entrare nell'Unione quasi 5 miliardi di articoli di basso valore acquistati online, di cui il 90% è in arrivo proprio dalla Cina. Funzionari UE spiegano che ogni anno il numero di spedizioni raddoppia, perché con l'esenzione dei dazi è stato sostanzialmente incentivato un flusso enorme di mini pacchi. D'altra parte, il rischio è quello di un aumento dei costi per i consumatori europei, ma la partita è più ampia, visto che le istituzioni europee stanno cercando di mettere in campo nuove misure contro gli squilibri commerciali con la Cina, e l'e-commerce è senza dubbio uno dei temi più sensibili. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
4: La politica con la legge elettorale nulla di fatto sulle preferenze. Dopo 2 ore di vertice ieri sera nella sede di Fratelli d'Italia a Roma si sono riuniti alcuni esponenti della maggioranza, ma sulle preferenze non c'è stato alla fine l'accordo. Il partito di Meloni le vorrebbe introdurre, Lega e Forza Italia invece fanno muro. Opposizione intanto all'attacco per le parole di Meloni sul Quirinale, vogliono il potere per prendersi il Colle. Da Roma, Anna Bredice.
8: Ancora nessun accordo sulla legge elettorale nella maggioranza. L'incontro di ieri sera non è servito a trovare una sintesi sulle preferenze, che comunque rimane il punto più difficile, visto che Donzelli dice che Fratelli d'Italia le vuole, Forza Italia e Lega invece restano contrarie. Abbiamo parlato marginalmente di questo, è un tema che non abbiamo affrontato, dice ancora Donzelli, segno che un accordo non c'è, tanto che lo stesso esponente di Fratelli d'Italia inizia a ventilare l'ipotesi che l'esame stesso alla Camera della riforma elettorale possa possa essere rinviato a metà luglio, prendendo come pretesto la prossima settimana di scioperi e l'appuntamento del campo largo a Napoli. Ma è il segno di uno stallo. Meloni non può rinnegare la sua battaglia del passato per le preferenze, proprio ora che Vannacci su questo la sfida direttamente. E proprio per superare l'ostacolo, Meloni prova a ricompattare la sua maggioranza con la sfida del Quirinale, 3 anni prima della fine del mandato, prenotando l'incarico istituzionale più alto per la destra, se non per lei stessa. Ma proprio questa sfida provoca lo stesso effetto per l'opposizione, che si ritrova unita contro una battaglia per il potere da parte di Giorgia Meloni. Giuseppe Conte la chiama alleanza per la Costituzione e preannuncia un ricorso alla Consulta se la legge elettorale dovesse passare. Linea allo studio.
4: L'estrema destra ha depositato in Parlamento la sua proposta di legge sulla remigrazione. Il comitato Remigrazione e Riconquista, che coinvolge diverse sigle, tra cui Casa Pound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinhead, ha raccolto 150.000 firme e presentato la proposta. Lo scorso 30 gennaio, in occasione della presentazione del testo, 32 deputati dell'opposizione occuparono la sala stampa della Camera, impedendo la conferenza. La proposta di legge parla di cacciata degli immigrati irregolari e punta a tagliare tutte le politiche per l'integrazione, dirottando i fondi sulla cosiddetta natalità degli italiani. Tra le proposte anche quella di offrire soldi ai migranti in cambio del ritorno al paese d'origine. Guido Caldiron, giornalista esperto di destre estreme.
9: La legge, chiamiamola di Casa Pound, forse non si trasformerà mai in una normativa vera e propria. Il punto è che il Parlamento italiano si troverà a discutere di questi temi. La vera questione è politica e sociale, cioè questo paese nel 2026 discute esplicitamente di reemigrazione e non se ne parla nei cenacoli separati e nascosti della destra radicale. La vera questione è che oggi la reemigrazione rischia di diventare uno dei temi, per quanto paradossale sia, perché si tratta di norme inapplicabili, ma altrettanto velenose e in grado di avvelenare i pozzi del dibattito pubblico. Ecco, la vera questione è che in Italia di questo si parla alla luce del sole, se ne parla come di un tema reale, addirittura ci si litiga tra chi è più favorevole, più disponibile, più pronto a mettere in campo la presunta remigrazione. C'è da credere che in vista delle elezioni sarà un tema ricorrente, perché ci sarà l'estrema destra che dice al cosiddetto centrodestra: voi però non farete abbastanza, sono fatte abbastanza su questo terreno. Qualcuno nel centrodestra che sarà tentato di abbracciare anche temi analoghi. In mezzo ci sta Futuro Nazionale che tira da una parte e dall'altra, come a dire, uno scenario da famiglia Adams per quanto riguarda il dibattito di un paese moderno e democratico.
4: Il gruppo dei conservatori e riformisti europei a Parlamento europeo si è congratulato con Keiko Fujimori per la sua vittoria alle elezioni presidenziali in Perù. Il risultato conferma ancora una volta un più ampio spostamento conservatore in America Latina, così hanno scritto in una nota i conservatori europei. Il Perù infatti è solo l'ultimo paese della regione a spostarsi a destra, segnando un netto cambio di passo politico nel continente. Sentiamo il nostro collaboratore Gianni Beretta.
10: Innanzitutto bisogna precisare che in Perù c'è stato un broglio elettorale che per la prima volta dopo 4 tentativi ha fatto vincere la Keiko Fujimori, figlia di un presidente di cui conosciamo la storia passata e che ha finito la sua vita quasi in galera. La cosa più sorprendente francamente è in Colombia, perché le sinistre oggi faticano enormemente a governare in America Latina. Ecco, e il candidato che si è presentato lì non è un politico, è un amico di Trump. Cile, Argentina, Perù, Bolivia, Ecuador, Colombia adesso è una destra trumpista nella quale nella campagna elettorale te sai che quando vai a votare avrai degli aiuti da Trump o avrai il taglio di quel poco che in America Latina arriva. E questo è fondamentalmente, ed è tragico, è drammatico, anche perché poi come fanno loro a vincere le elezioni sulle disuguaglianze e sulla immigrazione? E chi è che provoca e le disuguaglianze e le migrazioni? I governi di destra.
4: A giugno si è toccato un nuovo record del riscaldamento degli oceani, 20.86 gradi centigradi. Lo dice Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, secondo cui le temperature superficiali dei mari hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Il record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, così hanno detto gli scienziati. In Italia oggi si allenta gradualmente la morsa del caldo, le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2, però è allerta per i temporali con allerta arancione oggi in Lombardia e gialla in altre 13 regioni. Anche in Francia temperature in discesa, ma l'ondata di calore di questi giorni che ha colpito pesantemente il paese ha ormai fatto irruzione nel dibattito politico. Il servizio da Parigi.
11: La canicola è politica, lo hanno detto e ripetuto i deputati e senatori ecologisti ieri nella seduta di questioni al governo all'Assemblea nazionale francese, interpellando il primo ministro macronista Sébastien Lecornu sulla manifesta e per certi aspetti clamorosa impreparazione del sistema paese di fronte alle reiterate, croniche e soprattutto prevedibili annunciate ondate di gran caldo che ormai quasi ogni estate si abbattono sulla Francia e più in generale l'Europa. Questione tanto più pertinente che dopo due canicole consecutive, una più terribile dell'altra in maggio e giugno, il mese di luglio potrebbe cominciare con una nuova impennata delle temperature nel sud del paese. La canicola è politica perché chi ne soffre, muore di più sono i più vulnerabili e i più poveri, che non hanno né i mezzi né i luoghi per ridurne o evitarne gli effetti e che non possono contare che sull'azione pubblica per difendersi. La canicola è un rivelatore, un acceleratore, un amplificatore delle disuguaglianze, dell'ingiustizia sociale, nonché delle politiche pubbliche che l'alimentano: mantenere gli sgravi fiscali alle imprese e ai redditi più alti, come con la soppressione della patrimoniale voluta da Macron, e tagliare dei due terzi il fondo d'adattamento al riscaldamento climatico come nell'ultima finanziaria è una scelta politica che accentua la violenza sociale della canicola, che guarda caso colpisce di più i muratori nei cantieri o gli operai stagionali nell'agricoltura che i dirigenti nei loro uffici climatizzati. È su questa base che i Verdi francesi hanno presentato dunque una mozione di censura contro il governo che sarà dibattuta e votata martedì prossimo. Da Parigi, Francia, Francesco Giorgini per Popolare Network.
4: Infine i mondiali di calcio. Tra le partite nella notte per i sedicesimi di finale, il Messico ha battuto 2-0 l'Ecuador, passa agli ottavi anche la Francia che ha travolto 3-0 la Svezia, vittoria infine della Norvegia per 2-1 sulla Costa d'Avorio con il gol vittoria nei minuti finali. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Martina Stefanoni. Le notizie tornano alle 8.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.

la mia grinta nell'affrontare il mondo. Faccio attività fisica così poi da vecchio posso morire in salute. Leggo i giornali online, l'approfondimento di Bifo, non ci capisco un cazzo ma l'ho letto. Sono cresciuto un po', così posso vivere più consapevole, più triste ma più

guardami, non mollo, faccio l'editore, invento un prodotto editoriale, no, non è un libro, no, non è un fumetto. Certo che serve, una rivista la vogliono tutti quelli che conosco, che sono molti meno di quelli che mi conoscono

0: Ma sei sicuro che essere famosi in un paese con la Lega al 40% sia una cosa positiva?
1: Non mi do più le risposte. Le risposte sono da vecchi. Vi faccio un altro po' di domande. Faccio le domande sui social network, così penseranno che sono ancora giovane. Ehi, ciao, come va? Che fate stasera? Come si cucina il napalm in casa? Sono edgy. L'ha detto il mio oroscopo marxista. Esiste, fidati. Sono ancora la punta dell'iceberg. Il cuneo dell'avanguardia. Le rughe sono il nuovo status symbol. Non è pancia. Questa non è pancia. È la postura.
2: La senti questa forza?
1: Non sono vecchio, checco. Fidati di me, ti ho mai deluso?
2: Beh, qualche volta.
1: Come tutti, ho deluso più spesso mia madre, mio padre. Ma mi sono ripreso. Gliel'ho fatto vedere che sono contato qualcosa. Non sono vecchio, è un'impressione. È la carta da parati dell'anima. Il vecchio comunista, che non si dice più. Sono un giovane socialista, sono un marxista. Non lo faccio più il pugno alzato, ho i miti giusti. Bella per Bernie Sanders, bella per Alexandria Ocasio-Cortez. Rileggiamo tutto il Capitale, sono uno che sperimenta ancora.
3: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Roma rallentamenti per un veicolo fermo tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. In A12 un chilometro di coda per incidente al chilometro 108 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. Sempre verso Genova sulla diramazione per Livorno code in uscita a Stagno Nord. Spostandoci sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Infine per i treni, per accertamenti dell'autorità giudiziaria nei pressi di Firenze Statuto tra Santa Maria Novella e Campo di Marte, i treni potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è HD.

0: La meteo.
1: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 8.31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'esercito israeliano sta colpendo diverse zone nel sud del Libano, in particolare nella zona di Nabatieh. Lo scrive l'agenzia di stampa statale libanese, secondo cui l'esercito di Tel Aviv ha spianato le strade con i bulldozer e ha abbattuto gli alberi. Ieri il premier israeliano Netanyahu e il suo ministro della difesa Katz hanno fatto visita ai soldati nella zona di sicurezza in Libano, l'area sotto controllo dell'esercito israeliano. La nostra posizione è chiara, ha detto il premier, non lasceremo il Libano meridionale finché la minaccia di Hezbollah non sparirà.
3: L'Iran è favorevole al dialogo ma è pronto alla guerra, lo ha detto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf a poche ore dall'inizio dei colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Oggi infatti le delegazioni dei due paesi si ritroveranno a Doha in Qatar, anche se non si incontreranno. I colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz, anche se Ghalibaf ha già abbassato le aspettative. Gli incontri in corso mirano a rispettare gli accordi del memorandum, non ce ne saranno altri finché non saranno soddisfatte le condizioni, ha detto.
2: Più di 100.000 persone sarebbero state uccise in Myanmar dall'inizio della guerra civile scoppiata dopo il golpe di 5 anni fa. Lo rivelano gli ultimi dati del gruppo di monitoraggio Armed Conflict Location and Event Data, che raccoglie i resoconti dei media sugli episodi di violenza. Un bilancio ufficiale non esiste, le stime variano notevolmente, ma gli analisti considerano la guerra civile in Myanmar il conflitto attivo più letale in Asia.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha guadagnato più di $1 miliardo durante il suo primo anno di presidenza dalle attività legate alle criptovalute della sua famiglia. Nel suo secondo mandato del presidente la sua famiglia hanno investito massicciamente in valute digitali, in varie attività legate ad esse. All'inizio del 2025 Trump aveva anche annunciato di voler fare degli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute.
2: La legge elettorale è ancora nulla di fatto nella maggioranza sulle preferenze. Dopo 2 ore di vertice, ieri sera nella sede di Fratelli d'Italia non si è raggiunto un compromesso. Il partito di Meloni le vorrebbe introdurre. Lega e Forza Italia fanno muro. Intanto opposizione all'attacco per le dichiarazioni di Meloni, che punta al Quirinale. La sua priorità sono il potere e il colle invece dei veri problemi degli italiani, ha detto Schlein. Conte ha annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale.
3: A giugno si è toccato un nuovo record del riscaldamento degli oceani, 20.86 gradi centigradi, lo dice Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, secondo cui le temperature superficiali dei mari hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano gli scienziati. In Italia oggi si allenta gradualmente la morsa del caldo, le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2, ma è allerta per i temporali, arancione oggi in Lombardia, gialla in altre 13 regioni.
2: Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato per prostituzione minorile, avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti era minorenne, anche se lei avrebbe negato. Al centro dell'indagine c'è una società di eventi che ha organizzato serate all inclusive per clienti famosi. Si indaga su un presunto giro di prostituzione. 8:35 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30, buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 3 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 108 tra Massa e Sarzana in direzione Genova. Sempre verso Genova sulla diramazione per Livorno code in uscita a Stagno Nord. In A1 code per traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Spostandoci sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Infine per i treni, per accertamenti dell'autorità giudiziaria nei pressi di Firenze Statuto tra Santa Maria Novella e Campo di Marte, i treni potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio!

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. In A12, 5 km di coda per incidente al chilometro 108 tra Massa e Sarzana verso Genova. Sempre verso Genova, sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord. Incidente al chilometro 197 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. In Fipili verso Firenze, rallentamenti tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Ponte d'Era Est e la diramazione per Pisa e code tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest e tra Livorno Porto e Livorno. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.

0: La meteo.
1: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

0: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: For all the plugs I met. And the trenches. You can't forget the trenches too.
2: La musica di Harry Fry.
1: Yeah.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 9:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
3: Un minibus ucraino è stato colpito questa mattina da droni russi a Kherson, uccidendo 2 persone e ferendone altre 7. Durante la notte, inoltre, l'esercito russo ha colpito 5 stazioni di servizio nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo 1 donna, ferendone 3 e provocando diversi incendi. Il ministero della difesa russo invece ha riferito che nella notte la difesa aerea ha abbattuto 179 droni ucraini. Nel pomeriggio di oggi, intanto, il presidente ucraino Zelensky sarà al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese Martin e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Discuteremo di come aumentare le pressioni sulla Russia e di come garantire che l'UE svolga il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina all'UE, ha sottolineato il premier irlandese.
2: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha lanciato un allarme riguardo alla situazione sempre più precaria dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, affermando che i mezzi di sussistenza di milioni di persone sono a rischio. Guterres ha detto che ulteriori tagli ai fondi per l'UNRWA, attaccata da anni da Israele per una presunta e mai dimostrata parzialità politica, potrebbero portare la situazione oltre il punto di rottura. A causa dell'insufficienza di fondi, l'agenzia ha ridotto le proprie attività dall'inizio dell'anno e il segretario generale ha sottolineato che la sicurezza e il benessere di milioni di rifugiati palestinesi sono in bilico.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha guadagnato più di $1 miliardo durante il suo primo anno di presidenza dalle attività legate alle criptovalute della sua famiglia. Nel suo secondo mandato, il presidente e la sua famiglia hanno investito massicciamente in valute digitali. All'inizio del 2025 Trump aveva annunciato di voler fare degli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute. I guadagni di Trump derivanti appunto dalle valute digitali si aggiungono ai profitti derivanti da accordi extragiudiziali, investimenti immobiliari e diritti d'autore per un totale di oltre 2 miliardi di dollari.
2: Un'altra vittoria per i socialisti statunitensi alle primarie democratiche del Colorado tenutesi questa notte. La candidata socialista Melat Kyrgios ha sconfitto la deputata di lunga data Diana DeGette. Il trionfo di Kyrgios è arrivato una settimana dopo la vittoria dei candidati socialisti a New York. Kyrgios, 29 anni, è nata in Etiopia nel 1997.
3: Al via in questi minuti in Svizzera la consacrazione di 4 nuovi vescovi lefevriani, decisione presa contro il Papa che aveva chiesto loro di fermarsi. Con questo atto si concretizza lo scisma con il Vaticano. I seguaci di Marcel Lefebvre si oppongono al Concilio Vaticano II e alle sue riforme come l'ecumenismo. L'apertura ai laici, l'abolizione della messa in latino in favore di quella nelle varie lingue nazionali e popolari. La celebrazione si svolge infatti in rito antico e in latino.
2: Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato per prostituzione minorile. Secondo l'accusa, nel 2020 avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti era minorenne. Al centro dell'inchiesta c'è una società di eventi di Cinisello Balsamo che organizza serate e feste per clienti famosi nei locali milanesi. Secondo le ricostruzioni, la ragazza è stata sentita dai magistrati, avrebbe ridimensionato i fatti, così come anche Bastoni, ma si indaga su un presunto giro di prostituzione. Altri calciatori non indagati verranno sentiti, si tratta di Daniel Maldini, Riccardo Callafiori e Kevin Bonifazi. 9:34 minuti e tutte le notizie tornano alle 10:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Sweet talk, I get a knocking in my knees and a wobble in my walk, and I'm trembling and I'm shaking. When you take me in your arms and talk romance, my heart starts doing a Saint Vitus dance, and I'm panting.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 per un incidente adesso risolto al chilometro 108, un chilometro di coda tra Massa e Sarzana in direzione Genova. Incidente al chilometro 197 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Spostandoci sulla Fipri in direzione Firenze, 3 km di coda per incidente al chilometro 35.100 tra Montopoli Valdarno e San Miniato e code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci, code tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione Mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 10:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il ministro dell'energia e delle infrastrutture israeliano Eli Cohen ha detto oggi in una intervista che il controllo di Israele sulla striscia di Gaza continuerà a crescere fino a raggiungere il 100%. Cohen ha detto che Israele non può permettere ad Hamas di alzare la testa nemmeno di un millimetro, aggiungendo che 2 mesi fa Israele controllava il 53% di Gaza, 1 mese fa circa il 60% e oggi questa cifra è vicina al 70%. Da settimane l'esercito israeliano sta portando avanti operazioni volte ad allargare la cosiddetta zona cuscinetto, ma che è essenzialmente l'area di occupazione israeliana. Continuano anche i raid sulla striscia, in questi minuti si segnalano attacchi sul centro dell'enclave palestinese.
3: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha lanciato un allarme riguardo alla situazione sempre più precaria dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, affermando che i mezzi di sussistenza di milioni di persone sono a rischio. Guterres ha detto che ulteriore tagli ai fondi per l'UNRWA attaccati da anni da Israele per una presunta e mai dimostrata parzialità politica potrebbero portare la situazione oltre il punto di rottura. A causa dell'insufficienza di fondi, l'agenzia ha ridotto le proprie attività dall'inizio dell'anno e il segretario generale ha sottolineato che la sicurezza e il benessere di milioni di rifugiati palestinesi sono in bilico.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha detto che per la seconda volta droni ucraini hanno raggiunto una raffineria di petrolio a Ufa in Russia, a 1300 km dalla linea del fronte, e hanno colpito anche un complesso militare industriale nella regione di Penza. Zelensky oggi sarà al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina, ha detto il premier irlandese.
3: C'è stata questa mattina in Svizzera la consacrazione di 4 nuovi vescovi lefebvriani, nonostante la contrarietà del Papa e il suo appello a fermarsi. Con questo atto si va verso lo scisma con il Vaticano, che dovrebbe adesso emettere una scomunica. I seguaci di Marcel Lefebvre si oppongono al Concilio Vaticano II e alle sue riforme come l'ecumenismo, l'apertura ai laici e l'abolizione della messa in latino in favore di quelle delle varie lingue nazionali. La celebrazione si è svolta infatti in latino secondo il rito antico.
2: 10:34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 12:30, buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione nord, ma sulla direttissima, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenzuola e Badia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti per il traffico intenso in direzione Firenze tra La Strassigna e Firenze-Scandicci. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Maggiori info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network. Popolare Network.
1: A Gaza tutto è fermo tranne l'espansione israeliana. Mentre si riunisce il Board of Peace dopo mesi di silenzio, i ministri del governo di Netanyahu parlano apertamente di occupazione e allargano giorno dopo giorno la linea gialla. La popolazione invece continua a vivere nelle tende, senza aiuti. In Svizzera questa mattina c'è stata la consacrazione dei quattro vescovi lefebvriani, nonostante il no del Vaticano. E scisma con la Chiesa Cattolica, tradizionalisti a favore della messa in latino. L'atto dei seguaci di Lefebvre è una sfida al Papa, che fino all'ultimo aveva chiesto loro di fermarsi. Legge elettorale verso il rinvio, la discussione alla Camera potrebbe slittare a metà luglio. La scusa è uno sciopero dei treni, ma a pesare sono le divisioni nella maggioranza e lo spettro Vannacci. Senza un accordo con il generale per la destra, la vittoria alle elezioni è a rischio. Fondi europei usati per finanziare associazioni di estrema destra, accelera l'inchiesta sulla presunta appropriazione indebita di oltre 4 milioni di euro da parte del gruppo Identità e Democrazia. Perquisizioni coordinate in Francia, Spagna, Italia e Belgio. Le 12:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. 9 mesi dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza e 5 dopo la creazione del Border Peace nella striscia, tutto è fermo tranne l'espansione israeliana. Nel giorno in cui si riunisce l'organismo creato da Trump per guidare la millantata fase 2 della tregua tra Hamas e Israele, i ministri del governo Netanyahu parlano apertamente di occupazione. Il ministro dell'Energia e delle Infrastrutture israeliano Eli Cohen ha detto oggi in un'intervista che il controllo di Israele sulla striscia di Gaza continuerà a crescere fino a raggiungere il 100%, mentre ieri Smotrich, ministro della Sicurezza, ha spiegato che i preparativi per 3 insediamenti israeliani nel nord della striscia sono stati completati. Da settimane sono in corso operazioni per allargare ulteriormente la profondità, la zona della striscia sotto occupazione israeliana e spostare sempre un po' più in profondità la linea gialla. I bulldozer stanno demolendo le strade e i carri armati sparano contro chiunque si avvicini. Le Nazioni Unite oggi hanno lanciato l'allarme: l'espansione del territorio controllato dall'esercito israeliano a Gaza sta intensificando i rischi per i civili e ostacolando ulteriormente gli sforzi umanitari. Per la popolazione, infatti, la situazione è completamente ferma, come ci racconta Luca Sangalli, capo missione della Palestina per la ONG CESVI.
2: La situazione è di estrema temporaneità e fragilità, quindi 10 mesi dopo il cessate il fuoco non si è visto nessun tipo di miglioramento effettivo della loro condizione, né dal punto di vista della sicurezza, quindi i bombardamenti, gli attacchi, i cannoneggiamenti eccetera continuano in tutta la striscia, sia a est che a ovest di questa linea gialla. Loro stessi continuano a vivere in zone sempre più ristrette, perché appunto la linea gialla continua a spostarsi sempre più a ovest, e così come non è cambiata la situazione dell'ingresso degli aiuti o del ricovero, diciamo, dell'economia e dei mercati di Gaza. Ancora oggi la stragrande maggioranza delle persone vive in tende, vive in campi sfollati, che possono essere edifici non finiti oppure appunto campi tendati, e anche tra il nostro staff, quindi tra persone che comunque vivono una situazione di relativo privilegio, avendo comunque un salario garantito mensilmente. Ci sono comunque persone che continuano a vivere in tenda, ci sono comunque persone che non riescono a dar da mangiare a tutta la loro famiglia, quindi la situazione rimane estremamente fragile, estremamente tragica, e purtroppo ogni giorno sembra allontanarsi di più ogni tipo di soluzione o di cambiamento radicale sul campo.
1: E il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha parlato oggi anche della grave situazione finanziaria dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, affermando che i mezzi di sussistenza di milioni di persone sono a rischio a causa della mancanza di fondi. Il ruolo dell'agenzia è fondamentale per tutta la popolazione palestinese, e per questo motivo è ancora più preoccupante che una delle poche dichiarazioni emerse in queste ore dalla riunione del Board of Peace sia che l'UNRWA non avrà posto nella nuova Gaza. La riunione del Board di 2 giorni è iniziata ieri a Cipro ed è la prima dopo un lungo periodo di silenzio. Tutto però sembra ancora molto fumoso. Sentiamo Micaela Frulli, che insegna diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze.
3: Certamente dal punto di vista politico il rilancio è per trovare qualcosa che forse possa essere un successo politico visto il disastro iraniano. Temo però che anche su questa strada non avremo, insomma, una soluzione soddisfacente. Un organismo politico amministrativo i cui contorni però rimangono molto oscuri. Si parla di un comitato direttivo, come sappiamo, composto addirittura da personalità tipo Tony Blair, però ci dovrebbe essere questo comitato tecnico palestinese. Ancora non si sa bene però come è composto, c'è molta poca trasparenza. Pare che siano state individuate alcune personalità palestinesi che sono ferme al Cairo, ancora nessuno di questi ha messo piede a Gaza. La forza di stabilizzazione che doveva accompagnare questo board per mantenere la sicurezza a Gaza anche non è ancora stata creata. Un organismo che rimane appunto poco trasparente, con una base giuridica non solida, perché è stato sì avallato da una risoluzione di sicurezza dell'ONU, però se noi lo guardiamo è fortemente in contrasto con quanto ha detto la Corte Internazionale di Giustizia sui territori palestinesi occupati e su Gaza, no? C'è un contrasto piuttosto stridente. Manca del tutto l'autodeterminazione del popolo palestinese. Sembra che questo board voglia imporre una governance dall'esterno senza porsi il problema che c'è un popolo titolare di un diritto all'autodeterminazione e di altri diritti. Quindi, diciamo, non credo che possano tirare qualche coniglio fuori dal cilindro a Cipro.
1: E sono iniziati a Doha, in Qatar, i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. I colloqui dovrebbero concentrarsi sullo stretto di Hormuz, anche se il capo della delegazione iraniana, Ghalibaf, ha già abbassato le aspettative. Gli incontri in corso mirano a rispettare gli impegni previsti dal memorandum e Teheran non avvierà ulteriori negoziati finché non saranno soddisfatti, ha detto. Sentiamo il servizio.
4: Colloqui a Doha, ma colloqui separati. Non è di buon auspicio, ma funziona così. È il formato dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La diplomazia di Teheran vuole prima lavorare sugli asset congelati all'estero. Intanto, secondo il New York Times, la Repubblica Islamica insiste con l'Oman sul piano di riscuotere pagamenti dalle navi in transito nello stretto di Hormuz, nonostante le obiezioni di Washington. Lo stretto di Hormuz sarà quindi il tema centrale dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti, alla presenza dei mediatori di Qatar e Pakistan. Hormuz resta cruciale per tutto l'Occidente, come dimostrato dal calo del traffico marittimo registrato nel fine settimana, con la temporanea ripresa degli attacchi e i timori di un crollo del cessate il fuoco. Lunedì la situazione era migliorata, con 40 passaggi registrati nello stretto di Hormuz, un numero significativamente inferiore alla media giornaliera di attraversamenti prima della guerra. Ora l'urgenza è definire un sistema di transito nello stretto di Hormuz e riportare la stabilità nell'area. I segnali tuttavia restano poco incoraggianti, perché il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran è tornato a escludere l'intervento di paesi terzi per lo sminamento di Hormuz. Il tema è regolato da un apposito memorandum e Teheran non ritiene necessario l'intervento di terzi. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: A Decone, in Svizzera, c'è stata questa mattina la consacrazione dei 4 nuovi vescovi lefevriani. Nonostante la contrarietà del Vaticano e l'appello del Papa a fermarsi, con questo atto scatta automaticamente la scomunica e si concretizza uno scisma con la Chiesa Cattolica. I seguaci di Marcel Lefebvre sono dei tradizionalisti, si oppongono al Concilio Vaticano II e alle sue riforme, come l'apertura ai laici o l'ecumenismo, cioè il movimento che punta a ripristinare l'unità tra le confessioni cristiane. La spaccatura più evidente però sulla liturgia, in particolare sulla messa nelle lingue nazionali, per questo la celebrazione di oggi si è svolta in latino, secondo il rito antico. Non è la prima volta che i seguaci di Lefebvre si contrappongono alla Chiesa di Roma, questa volta però lo scisma è di fatto realtà e arriva con un papa più moderato sui temi religiosi, una sfida a Prevost. Sentiamo il vaticanista Francesco Antonio Grana.
5: Nel momento in cui si è compiuto questo gesto scismatico, la scomunica è arrivata. Probabilmente ci sarà una notifica da parte della Santa Sede, ma sono già scomunicati loro, tutti coloro che assistevano alla celebrazione e tutti coloro che parteciperanno da qui in avanti a celebrazioni presiedute da questi vescovi scismatici. Sono scismatici perché per essere ordinati vescovi nella Chiesa Cattolica ci vuole il mandato del Papa. Sono però vescovi a tutti gli effetti, perché la successione apostolica è rispettata e quindi sacramentalmente questa ordinazione episcopale è valida, è illegittima, ma valida dal punto di vista sacramentale. È uno scisma come avveniva nella Chiesa in passato, così avviene anche nel 2026. Loro si sono posti fuori ed è evidente che ci sono delle ripercussioni molto gravi. Bisognerà vedere come si andrà avanti. Credo che non ci sia possibilità a breve termine di un dialogo con la Chiesa di Roma. È evidente che è uno schiaffo dato al Papa davanti al mondo. La domanda che mi faccio io è: se fosse avvenuto con Papa Francesco, che cosa sarebbe successo e cosa si sarebbe detto all'interno della Chiesa Cattolica? E avviene con un Papa, Leone XIV, che è più vicino, ha una sensibilità, le sensibilità dei tradizionalisti, e chiaramente questo è il paradosso.
1: Ora la politica con la legge elettorale che va verso un rinvio. Alle 14 una capigruppo dei partiti dovrebbe decidere di rinviare a metà luglio la discussione alla Camera. La scusa è uno sciopero dei treni e sono alcuni lavori sulle ferrovie che ci saranno la prossima settimana e che potrebbero ridurre i numeri dei presenti in aula. La maggioranza sostiene inoltre che un rinvio andrebbe anche incontro alle opposizioni che hanno un evento a Napoli proprio la prossima settimana. In realtà si tratta di pretesti. Alla base della scelta ci sarebbero le divisioni nella maggioranza. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
6: Alle 14 tra poco ci sarà la riunione dei capigruppo e pare ormai inevitabile, anche alla luce dell'incontro di ieri sera degli esponenti della maggioranza, che si andrà verso un rinvio del voto della riforma elettorale alla Camera dei Deputati. Inizialmente la maggioranza era partita a tambur battente per finire tutto in pochi giorni, addirittura ipotizzando la fiducia. Ora è possibile che si deciderà di cominciare il 13 luglio. I due pretesti, perché in altre situazioni non c'è stato tanto riguardo, sono da un lato il blocco ferroviario sul nodo di Firenze, previsto per la prossima settimana per qualche ora, e poi l'appuntamento dell'8 luglio a Napoli del Campo Largo, in modo che le opposizioni possano parteciparvi. In realtà la questione è lo stallo, che appare tecnico ma è soprattutto politico, su alcuni punti della legge elettorale, in particolare il nodo delle preferenze. Vannacci ha sfidato Meloni, come ormai sta facendo in questi mesi, perché ha capito che più lo fa e maggiore è la visibilità e forza per lui. L'ha sfidata proprio a tener fede alla volontà di scegliere i candidati con le preferenze. Un passo indietro quindi non è possibile. Meloni ormai ha abbandonato la strategia dell'indifferenza nei confronti di Vannacci, ma ancora non ha deciso se sfidarlo sui singoli temi. Ha solo debolmente replicato quando il generale ha attaccato il reato sui femminicidi. Fratelli d'Italia quindi dovrebbe portare avanti il tema delle preferenze. Forza Italia e soprattutto la Lega non vogliono. Il tema del Quirinale in questo momento serve per compattare i suoi, tentare anche di far rientrare Vannacci nella sfida a conquistare il Colle, ma ora c'è da decidere se si vuole questa legge elettorale oppure no, perché alla fine Meloni vincerebbe soprattutto se tenesse dentro la coalizione un generale di estrema destra, che però potrebbe far scappare gli altri, a cominciare da Forza Italia. Lì nello studio.
1: E la legge elettorale in discussione prevede un sistema proporzionale puro, con un cospicuo premio di maggioranza per la coalizione che ottiene il 42% dei voti. Chi lo otterrebbe oggi? Secondo i sondaggi, il timore per la destra, come sentivate, è che senza un accordo con Vannacci la vittoria possa essere a rischio. Sentiamo Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi.
7: Negli ultimi sondaggi le due coalizioni sono molto vicine tra loro e sono un po' sopra il 40, nel senso 41 centro-sinistra Campo Largo, 43-43,5 centrodestra. Manca ancora un anno e più forse alle elezioni, poi dipende molto, come dire, dalla legge elettorale, se ci saranno scissioni, non ci saranno scissioni. Dalle nostre analisi risulta che Vannacci da solo sicuramente è in crescita, il trend di Vannacci è in crescita, in qualche mese è passato dal 3% al 6,5%, quindi il trend è sicuramente positivo. Però noi valutiamo appunto Vannacci da solo intorno al 6,5%, in questo caso il centrodestra, quindi senza Vannacci, sarebbe lievemente avanti rispetto al centrosinistra. Vannacci ha tolto circa 2 punti e mezzo al centrodestra tradizionale. Il 60-70% del voto che oggi va a Vannacci è dato da elettori che si sono astenuti sia alle scorse europee che alle scorse politiche.
1: A Bruxelles accelera l'inchiesta sulla sospetta appropriazione indebita di fondi europei da parte dell'ex gruppo Identità e Democrazia. Perquisizioni sono state effettuate in Francia, Belgio, Italia e Spagna nelle scorse ore. Da Identità e Democrazia è poi nato in questa legislatura il gruppo dei Patrioti. Le indagini hanno per oggetto contratti a società vicine ad ambienti della destra radicale e finanziamenti ad associazioni o attività non collegate all'attività parlamentare del gruppo. Il servizio.
8: In parallelo alle discussioni interne al Parlamento europeo sul possibile congelamento dei fondi al gruppo di estrema destra dei Patrioti per l'Europa, è la Procura europea a portare avanti le indagini nell'ambito di un'inchiesta sull'uso illecito di oltre 4 milioni in fondi UE da parte dell'ex gruppo parlamentare Identità e Democrazia, da cui sono derivati i Patrioti dopo le elezioni europee del 2024. L'EPPO, cioè la Procura europea, ha ordinato perquisizioni in Francia, Spagna, Italia e Belgio per cercare prove sulla presunta appropriazione indebita di fondi dei contribuenti durante lo scorso mandato parlamentare, in cui la Lega, insieme ai francesi di Rassemblement National e ai tedeschi di Alternative für Deutschland, aveva un grosso peso all'interno del gruppo e ne esprimeva la presidenza. L'indagine della Procura europea era stata avviata formalmente nel luglio dello scorso anno, dopo i primi sospetti emersi da un rapporto del Parlamento, secondo cui Identità e Democrazia avrebbe speso in modo improprio 4,3 milioni di euro dal 2019. È vero che il gruppo di destra si è poi sciolto dopo le europee di 2 anni fa, ma dalle sue ceneri è emerso subito dopo quello dei Patrioti, con quasi tutti gli ex membri, tranne i tedeschi di AfD, ma con dentro gli ungheresi di Orbán, ed è diventato il terzo schieramento più numeroso in Parlamento dopo Popolari e Socialisti. L'esito delle indagini potrebbe dunque avere ripercussioni sull'estrema destra europea, visto che la maggioranza in Parlamento ha ritardato la decisione sul congelamento dei fondi ai Patrioti, proprio in attesa di capire cosa emergerà dalla Procura europea. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, curata da Martina Stefanoni, Diana Sentini, condotta da Mattia Guastafierro. Le notizie tornano più tardi, alle 15.30. A tutti una buona giornata.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
0: Popolare Network. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, rallentamenti per una perdita di carico sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e sulle corsie di destra tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. Sulla FIPLI, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Maggiori info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima in direzione Roma, 4 km di coda per un veicolo in avaria tra il Bivia 1 Variante e Firenzuola. Sulla A1 in direzione Roma, 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo. Per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A12 l'area di servizio di Castagnolo in direzione Genova è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 3 Network

0: ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. Un detenuto di 26 anni è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere di Prato. Il giovane oggi doveva essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto. Il detenuto, che si chiamava Rodriguez Matute, era accusato insieme a un 16enne italiano dell'attentato omicidio di un cameriere la notte del 12 maggio. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi compagni di cella, che hanno dato l'allarme. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia, che dovrà chiarire le cause esatte della morte del 26enne.
1: Ai Coni in Svizzera è durata più di 5 ore la consacrazione di 4 nuovi vescovi lefebvriani, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma dalla Chiesa Cattolica. I seguaci di Marcel Lefebvre sono dei tradizionalisti, si oppongono al Concilio Vaticano II e alle sue riforme, come l'apertura ai laici e all'ecumenismo, cioè il movimento che punta a ripristinare l'unità tra tutte le confessioni cristiane. Spaccatura più evidente però sulla liturgia, per questo la celebrazione si è svolta in latino. Alla messa erano presenti anche esponenti di Forza Nuova e di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci.
0: In Belgio, ad Anversa, almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani. I soccorritori proseguono le ricerche per individuare eventuali altre vittime. Le nostre squadre sono ancora impegnate nell'evacuazione dei residenti, non sappiamo ancora con precisione quante persone siano ancora all'interno, ha detto poco fa il capo dei Vigili del Fuoco. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone.
1: L'esame della legge elettorale alla Camera slitta al 14 luglio, lo ha stabilito poco fa la capigruppo di Montecitorio. Ufficialmente la decisione, presa dalla maggioranza, è legata a uno sciopero dei treni la prossima settimana e a un intervento sullo snodo di Firenze che potrebbe ridurre i numeri in aula. Secondo le opposizioni, la decisione è legata però alle divisioni a destra sulla nuova legge elettorale, in particolare se introdurre o meno le preferenze.
0: La guerra civile in Sudan, le forze di supporto rapido sono responsabili di crimini contro l'umanità e pulizia etnica per la loro campagna militare contro la città di El Fasher nel Darfur. Lo dice un rapporto di Amnesty International. I paramilitari, che combattono da oltre 3 anni l'esercito di Khartoum, hanno utilizzato omicidi, torture e violenze sessuali come strumenti sistematici contro la popolazione civile. Le forze di supporto rapido hanno preso il controllo di El Fasher lo scorso ottobre, dopo un assedio durato 1 anno e mezzo. Era l'ultima città del Darfur ancora controllata dall'esercito regolare.
1: In Sudafrica sono almeno 900 le persone arrestate per le manifestazioni anti-immigrati di ieri. Lo ha detto la polizia, ci sono state oltre 100 manifestazioni in diverse città. Ieri scadeva l'ultimatum non ufficiale con il quale le organizzazioni anti-immigrati avevano intimato ai cittadini stranieri di lasciare il paese. Le persone arrestate sono accusate di violenze e saccheggi.
0: Sono le 15.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 17.30.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Calenzano e Barberino del Mugello. Sulla A12 l'area di servizio di Castagnolo in direzione Genova è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili fare attenzione per un incendio a bordo strada segnalato tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: People say to me, have mercy, have mercy.

0: traumas.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?

0: rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Sei andata a scuola, sai contare?
2: Come contare?
1: Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
2: Sì, so contare.
1: E sai camminare?
2: So camminare.
1: E contare e camminare insieme lo sai fare?
2: Sì, penso di sì.
1: Allora forza, con te cammina.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30. L'esame della legge elettorale alla Camera è slittato al 14 luglio, lo ha stabilito la capigruppo di Montecitorio. Ufficialmente la decisione presa dalla maggioranza è legata a disservizi sulla linea ferroviaria che la prossima settimana potrebbero ridurre il numero dei parlamentari in aula. Il disagio non è nei trasporti ma nella maggioranza ed è tutto politico, ha commentato il segretario di Più Europa Riccardo Magi. Chiedete a Salvini, ha aggiunto la capogruppo del PD alla Camera Chiara Braga. Il ministro dei trasporti Salvini non ha nascosto l'irritazione: leghiamo la legge elettorale ai treni, questa è nuova, ha detto, aggiungendo che la legge elettorale non lo appassiona.
3: A quasi una settimana dal violento terremoto che ha colpito il Venezuela, nel paese si scava sempre meno. Le possibilità di trovare sopravvissuti tra le macerie sono minime. Sono in calo anche le scosse di assestamento, sia in frequenza che in intensità. La Croce Rossa venezuelana ha annunciato il piano d'assistenza per la popolazione proseguirà per i prossimi 24 mesi con l'obiettivo di assistere circa 300.000 persone colpite dall'emergenza.
2: Ucraina, gli ultimi attacchi russi sul paese hanno fatto 2 morti e 13 feriti nella zona di Odessa nel sud. In questi giorni Mosca ha intensificato i raid sulle principali città ucraine. Zelensky oggi a Dublino in occasione dell'inizio del semestre di presidenza irlandese alla guida dell'Unione Europea.
3: Si attende la risposta del Vaticano alla consacrazione dei 4 nuovi vescovi lefevriani che c'è stata stamattina in Svizzera. Un atto questo che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma dalla Chiesa Cattolica. I seguaci di Marcel Lefebvre sono dei tradizionalisti, si oppongono al Concilio Vaticano II e alle sue riforme, come l'apertura ai laici e all'ecumenismo. E la spaccatura più evidente è però sulla liturgia, per questo la celebrazione si è svolta in latino secondo il rito antico. Alla messa erano presenti anche esponenti di Forza Nuova e di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci.
2: Stati Uniti, l'Idaho diventa il primo stato americano ad usare la fucilazione come metodo principale per eseguire la pena di morte. Attualmente 8 detenuti, tra cui una donna, sono in attesa di essere messi a morte in Idaho. L'uso del plotone di esecuzione, considerato come obsoleto e violento, è in aumento negli Stati Uniti, dove altri 6 stati hanno la fucilazione nell'elenco dei metodi per eseguire la pena di morte. Sono le 17.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 18.30.
4: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Firenze per incendio, 1 chilometro di coda tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni, tra Scandicci e Lastra Assigna. In direzione mare, code in uscita a Lastra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, a partire da oggi via del Mulino e via Nuova del Mulino, sono chiuse per lavori di pavimentazione stradale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Si attende la risposta del Vaticano alla consacrazione dei quattro vescovi lefevriani, uno scisma con la Chiesa Cattolica. Alla cerimonia presente la destra europea, da AfD a Forza Nuova e Futuro Nazionale di Vannacci. Medio Oriente, a Doha, in Qatar, incontri indiretti tra iraniani e americani. Il primo obiettivo, normalizzare la situazione a Hormuz. Il traffico marittimo è ripreso solo parzialmente. Trump ha guadagnato oltre $1 miliardo in criptovalute durante il suo primo anno di presidenza. I democratici chiedono un'indagine e attaccano. Lui guadagna miliardi e le famiglie non arrivano a fine mese. Legge elettorale, la discussione è rinviata a metà luglio. La scusa sono i disservizi sulla linea ferroviaria, ma in realtà pesano le divisioni nella maggioranza e Salvini non lo nasconde. Nessun problema sui trasporti, dice. Un detenuto di 26 anni è stato trovato morto nella sua cella a Prato. Aveva denunciato violenze da parte dei poliziotti durante l'arresto. Oggi doveva essere ascoltato dalla procura. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto. Con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.

0: Popolare Network.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Lastra Assigna in direzione Mare, code in uscita a Lastra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. Sulla A12 l'area di servizio di Castagnolo in direzione Genova è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. La viabilità cittadina a Firenze, a partire da oggi via del Mulino e via Nuova del Mulino, sono chiuse per lavori di pavimentazione stradale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

0: La meteo.
1: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. In onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: In Svizzera c'è stato lo scisma dei lefevriani dalla Chiesa Cattolica. La confraternita ha posizioni tradizionaliste vicine alle destre globali. Alla cerimonia presenti AfD, Forza Nuova e Futuro Nazionale di Vannacci. Negoziati in corso a Doha tra iraniani e statunitensi. L'obiettivo è normalizzare la situazione di Hormuz. Per ora il traffico marittimo è ripreso solo parzialmente. I disservizi ferroviari rimandano anche la discussione per la legge elettorale, ma in realtà dietro alla scelta ci sono le divisioni interne alla destra, tra preferenze e lo spettro di Vannacci. Trump ha guadagnato oltre $1 miliardo in criptovalute durante il suo primo anno di presidenza. I democratici chiedono un'indagine e attaccano. Lui guadagna miliardi e le famiglie non arrivano a fine mese. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In Svizzera si è consumato oggi lo strappo dei lefevriani dalla Chiesa Cattolica. Questa mattina c'è stata la consacrazione di 4 nuovi vescovi della confraternita, un atto che comporta la scomunica automatica e uno scisma di fatto dalla Chiesa di Roma. È un atto che rompe l'unità della Chiesa e che avrà delle sanzioni, ha dichiarato il segretario dello Stato Vaticano Parolin. I seguaci di Marcel Lefebvre sono dei tradizionalisti nati in opposizione al Concilio Vaticano II e alle sue riforme, come l'apertura ai laici, all'ecumenismo. Nella Svizzera francese abbiamo raggiunto Giampiero Rossi, giornalista del Corriere della Sera.
1: C'era uno schieramento di religiosi, di tonache, di tuniche, di cotte, di abiti, talari. Era uno spiegamento che veramente forse solo in Vaticano in grandi occasioni. E in più il tipo di rito è di una solennità pazzesca, 5 ore e un quarto di cerimonia. C'era veramente una solennità in ogni gesto, le pause, i canti. C'è stata all'inizio una introduzione dicendo in francese che siamo con la Santa Chiesa Romana e con il Santo Padre, quello che ti ripetono continuamente, ma noi non stiamo facendo niente contro, noi siamo fedeli alla Chiesa di Roma e al Papa. Però vanno avanti e con il loro rituale, spalle ai fedeli, l'altare è messo in fondo alla Chiesa. Riferimenti, qualche cosa anche nell'omelia, ma grosso modo in questi termini. Non c'è stata una sfida in alcun modo nelle parole, la sfida è stato il gesto.
0: La cerimonia quindi è stata uno schiaffo a Prevost, che aveva chiesto ai lefevriani di fare un passo indietro. Erano presenti membri della AfD ed esponenti italiani di Forza Nuova e di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Sulle posizioni ideologiche dei lefevriani e il perché si arrivi oggi a questo strappo, ascoltiamo Paolo Rodari, giornalista della Radio TV Svizzera e collaboratore del Manifesto.
2: La galassia lefevriana attinge politicamente da sempre dall'ultradestra di qualsiasi paese. Tra l'altro sono anche noti contatti anche con Trump e con il vicepresidente americano Vance. Sul sito della fraternità San Pio X dei Lefevriani è apparsa la traduzione di un'intervista in cui Vance raccontava tutta la sua conversione. Queste parti politiche vedono nella restaurazione cattolica un modo per attingere in qualche modo un consenso in tutti quei cattolici / cristiani scontenti dell'apertura di Roma da Francesco in poi.
3: Questo humus sovranista c'entra un po' con il fatto che questo scisma avvenga oggi contro Prevost?
2: Da una parte loro sono fuori dalla Chiesa da sempre perché hanno rifiutato da sempre le riforme del Concilio Vaticano II e quindi questo è solo uno strappo formale. Probabilmente avviene perché dopo il pontificato di Francesco, che fu un pontificato destabilizzante per loro, loro si aspettavano che con Leone ci fosse un ritorno alla tradizione, diciamo, cioè che Leone fosse un pontefice statunitense e in qualche modo amico. È vero che Leone è stato ed è più rassicurante, ma su questa linea non è diverso da Francesco. Loro probabilmente non se l'aspettavano questa cosa e hanno deciso di fare questa ordinazione oggi.
0: Gli Stati Uniti non rinnoveranno il trattato di libero scambio con Messico e Canada. Lo riferisce sui social il ministro dell'economia messicano e la decisione è arrivata al termine di un incontro con il segretario del commercio USA e con il ministro per il commercio canadese. Un drone da combattimento israeliano ha ucciso 3 civili nel nord della striscia di Gaza, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Nel frattempo, a Doha, in Qatar, in corso i negoziati tra iraniani e americani. La trattativa al momento, soprattutto su Hormuz, è però ancora in una fase embrionale. Emanuele Valenti.
4: Le delegazioni di Stati Uniti e Iran, a livello politico e a livello tecnico, non si sarebbero parlate direttamente. Fonti informate hanno fatto sapere ai media regionali che i colloqui a Doha sarebbero sempre in forma indiretta, con la mediazione di Qatar e Pakistan. Washington ha mandato Witkoff e Kushner a guidare la delegazione di Teheran, invece il vice ministro degli esteri Gharibabadi. Obiettivo: iniziare a dare sostanza al memorandum d'intesa, a partire dalla normalizzazione di Hormuz, dove il traffico marittimo è ripreso solo parzialmente. Gli iraniani vorrebbero che alla fine, in qualche modo, nell'accordo complessivo, venisse riconosciuto il loro controllo o parziale controllo sullo stretto. Gli americani, da parte loro, puntano per ora a riattivare la navigazione nel breve periodo. L'altra questione sul tavolo sarebbe lo scongelamento di una parte dei fondi iraniani all'estero. Non è chiaro invece quanto siano concrete le discussioni sul Libano e nucleare. Sul Libano comunque l'attività diplomatica, non solo a Doha, sarebbe intensa. Dei passi in avanti sui dossier principali sarebbero funzionali a costruire un minimo di fiducia tra le due parti e ad allontanare il rischio, sempre dietro l'angolo, di un'ulteriore escalation. Trump ha detto che va tutto bene, ma sappiamo come le sue parole abbiano un peso relativo.
0: Il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela è salito a 2.295, ma le Nazioni Unite hanno stimato che l'emergenza possa coinvolgere fino a 500.000 di persone. Secondo i dati registrati dalle autorità, almeno 26.000 persone sono rimaste senza casa. Stiamo allestendo nuovi accampamenti nella città di Caracas e nello stato di La Guaira, ha dichiarato il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana. Nel frattempo, ciò che rimane di molti edifici viene saccheggiato. Il ministro dell'Interno ha comunicato l'arresto di 4 agenti accusati di saccheggio durante le operazioni di soccorso. L'esame della legge elettorale alla Camera è slittato al 14 luglio. Lo ha stabilito la capigruppo di Montecitorio. Ufficialmente la decisione presa dalla maggioranza è legata a disservizi sulla linea ferroviaria che la prossima settimana potrebbero ridurre il numero dei parlamentari in aula. In realtà alla base della decisione ci sono le divisioni interne alla destra sulla legge elettorale. Da Roma, Anna Bredice.
5: Tra tutti i ministri chi l'ha presa peggio è stato Salvini. Il pretesto del caos treni per il rinvio dell'esame della legge elettorale gli sarà sembrato un po' uno scherzo di cattivo gusto per lui, che è responsabile del caos vero dei ritardi ormai quotidiani dei treni, ed è questa una delle motivazioni che hanno fatto sì che la maggioranza abbia votato un rinvio di una settimana dell'esame del voto dal 7 al martedì 14 luglio. L'altro motivo di rinvio è la manifestazione del Campo Largo a Napoli l'8 luglio, che sarà probabilmente anche l'occasione per lanciare una campagna contro la legge elettorale dal titolo Alleanza per la Costituzione. La capigruppo oggi ha deciso i tempi, il 14 per 22 ore, quindi un tempo contingentato che le opposizioni dal canto loro cercheranno di allungare facendo ostruzionismo. È chiaro che con questi tempi l'esame al Senato andrà a settembre, quando sarà forse più chiaro se Vannacci è disponibile ad un'alleanza con Meloni e se questo produrrà grandi scosse dentro la coalizione di centrodestra. Sul tema delle preferenze non c'è ancora un accordo e la Lega inizia a mostrare una certa insofferenza, visto che è il partito meno favorevole alle preferenze. Molinari, sulla questione candidato premier sul programma, ammette che questo vorrebbe dire cancellare del simbolo Salvini premier, non perché Salvini possa aspirare a questo, quanto evidenziare i bocconi già amari da dover digerire. Le opposizioni intanto si mobilitano non per l'aula, perché ritengono la legge inaccettabile, quanto fuori. Le parole di Meloni sul Quirinale hanno favorito nella sinistra una mobilitazione che dalla legge elettorale si estende alla difesa della Costituzione, e su questo si stanno organizzando iniziative in molte città, oltre all'annuncio di un ricorso alla Corte Costituzionale appena approvata la legge anche al Senato. Lì nello studio.
0: Un detenuto di 26 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua cella nel carcere di Prato. Il giovane oggi doveva essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto. Il suo cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi due compagni di cella, che hanno dato l'allarme. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia, che dovrà chiarire le cause esatte della morte del 26enne. Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Toscana, intervistato da Luigi Ambrosio.
6: Si sa pochissimo perché, come sempre, quando si verificano fatti di questo tipo la struttura diventa impermeabile. Però si sa che questo era un ragazzo di 26 anni, honduregno, che abitava stabilmente in Italia. Lo hanno trovato esanime i compagni di cella questa mattina, hanno cercato di rianimarlo, poi sono intervenuti gli altri, ma non c'è stato niente da fare.
7: Al suo ufficio erano arrivate queste notizie?
6: No, al mio ufficio non erano arrivate queste cose, anzi, per la verità, mi hanno anche un po' meravigliato stamani quando l'ho saputo. Immagino che abbia fatto le denunce classiche di maltrattamenti subiti. Succede spesso che i detenuti, quelli che hanno più coraggio, denuncino maltrattamenti da parte o comportamenti non corretti da parte dei loro custodi.
7: Gli altri se le tengono?
6: Molti sì.
0: Donald Trump ha guadagnato più di $1 miliardi con le criptovalute durante il suo primo anno di presidenza. I democratici hanno chiesto un'indagine sugli investimenti del presidente e lo hanno attaccato. Le famiglie americane fanno fatica ad arrivare a fine mese e lui guadagna miliardi. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Way News.
8: 1,4 miliardi di dollari, a tanto ammontano i profitti realizzati da Trump e familiari nel 2025 grazie alle criptovalute. La cifra emerge dalla dichiarazione obbligatoria all'Office of Government Ethics depositate dallo stesso tycoon. Al centro del business c'è la società World Liberty Financial, con cui sono stati lanciati i token della stablecoin US1. Complessivamente la società ha incassato oltre 520 milioni derivanti dalla vendita dei token del progetto e più di 250 milioni dalla cessione di partecipazioni. A questi si aggiungono 635 milioni di dollari incassati attraverso la vendita della meme coin dedicata al presidente, lanciata pochi giorni prima del suo insediamento, che oggi viene scambiata a $1,68 con una perdita del 98% rispetto ai valori post elezione, quando veniva scambiata a circa $74. Complessivamente i ricavi legati alle cripto superano così 1,4 miliardi di dollari e si sommano alle altre fonti di reddito, 50 milioni derivanti dagli accordi transattivi con diverse società dei media, circa 52 dalla concessione del marchio Trump a sviluppatori immobiliari, oltre 500 milioni di dollari di fatturato nei resort e nel golf club. Secondo Forbes, il patrimonio netto del presidente con l'elezione sarebbe triplicato a circa 6 miliardi di dollari contro i 2,3 miliardi stimati nel 2024.
0: Cinese mandarino obbligatorio in tutte le scuole, progressiva fusione delle minoranze nell'etnia maggioritaria Han, pene pesanti per gli atti ritenuti separatisti. Entra oggi in vigore in Cina la discussa legge sull'unità e il progresso etnico che, in nome dell'unità nazionale, di fatto legittima un vero e proprio processo di assimilazione nei confronti delle 55 minoranze etniche del paese. Gabriele Battaglia.
9: La legge che promuove l'unità etnica e il progresso è entrata in vigore oggi, ma viene da lontano. Prevede tra le altre cose di dare precedenza al cinese mandarino fin dall'età prescolare, di promuovere l'interazione etnica, di combattere i costumi e le tradizioni sorpassate, di perseguire chi minaccia l'unità etnica. Sulla carta nasce per promuovere maggiori opportunità per tutti i cinesi e corrisponde alla visione di Xi Jinping, per cui la Cina è una comunità dal destino condiviso, un'entità che si fa risalire a oltre 5.000 anni fa, la cui unità nella narrazione di Pechino è stata spezzata solo temporaneamente dall'imperialismo occidentale ed è stata poi riconquistata nel 1949 grazie al Partito Comunista. Una visione suggestiva ma inaccurata, perché la storia cinese non è mai stata così lineare. Partendo da un nucleo originario intorno al fiume Giallo, la Cina è infatti mutata territorialmente tante volte nella sua storia. Il concetto di nazione è recente e quelle che oggi sono minoranze etniche non sono riconducibili alla maggioranza di etnia Han. Inoltre, proprio nel 1949 venne riconosciuta la diversità etnica, non l'unità. Oggi invece una visione lineare edulcorata si fa mito fondativo e permette di sostenere che tutto ciò che si distanzia dall'unità attenta non solo alla nazione di oggi, ma l'intera storia della civiltà cinese. Così la cultura delle minoranze è ridotta a puro fatto folcloristico e le loro lingue sono gradualmente marginalizzate. L'unità diventa così assimilazione alla maggioranza Han, un processo cominciato una quindicina di anni fa, con la recrudescenza del conflitto in Xinjiang che ha indotto Pechino ad abbracciare l'assimilazionismo a scapito di un'organizzazione più rispettosa delle minoranze.

0: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.